0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Prije nego što zasi arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.